0: Radio Msambiki.
1: Wanuna lwe mutwa kange Regina, mbile suni nyika kati makakaya ninge kurivale stantikela Regina. Matsamela emanene Regina, stamana sintikela kambele shi dlaya ka matihlo. Amatihlo papa ino vala pena. Wena wa Jesu ule matihlo ya wena unga matirisi kuvene nuna vela savanwana. Kambe matihlo mane ma problema. Kakunga ifamba ikongo maka novore. 8:31 minutos. Eu fico calmo, hein?

cosa? Oh, quando la voco c'è solo un po' carata. Ehi, balle al rega, la cosa, vada in carata. Yes, yes, yes, yes, yes. Oh, hanno già la mia mente, la cosa? L'angusa, la cosa, e buon cognoli, yeah, my God.